io anch'io, ma d'amore, mi mandrei che i tebe, a dice sbogli, mi manteve, dice sbogli.

0: quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non sono davanti, e la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Apriamo con l'estero. A Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Attesi almeno 25 capi di Stato e di governo insieme al presidente ucraino Zelensky ai vertici dell'Unione Europea e della NATO.
2: Secondo fonti dell'Eliseo, i paesi della coalizione sono pronti a offrire garanzie di sicurezza a Kiev non appena entrerà in vigore il cessate il fuoco. L'obiettivo è favorire una tregua e rilanciare i negoziati di pace. Il piano prevede il dispiegamento di una forza multinazionale a guida franco-britannica.
3: Torniamo in Croazia, ultima settimana di lavori del Sabor prima della pausa estiva. La seduta si apre con gli interventi dei gruppi parlamentari seguiti dall'esame del disegno di legge sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo.
2: All'ordine del giorno anche una proposta del Partito Socialdemocratico che chiede al Ministero del Turismo e dello Sport di presentare entro 30 giorni un rapporto sui finanziamenti destinati allo sport negli ultimi 5 anni.
3: Resta alta l'attenzione per gli incendi boschivi in Dalmazia. Nel fine settimana i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 250 interventi. La situazione più critica si è registrata sull'isola di Curzola, dove le fiamme hanno distrutto circa 900 ettari di pineta.
2: Durante le operazioni di spegnimento sono rimasti feriti 3 pompieri. A favorire il lavoro delle squadre è arrivato anche un breve ma provvidenziale acquazzone. Al momento la situazione è sotto controllo e il vasto incendio risulta circoscritto. Da domani scatteranno gli aumenti dei prezzi dei carburanti. L'euro super 95 costerà 3 centesimi in più, raggiungendo 1,57 euro al litro. Più consistente il rincaro del diesel, che salirà di 8 centesimi fino a 1,62 euro al litro.
3: Aumenterà di 8 centesimi anche il cosiddetto diesel blu, destinato ad agricoltori e pescatori, che arriverà La Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola propone anche quest'estate la sfida di lettura per gli alunni delle scuole elementari e la mini sfida dedicata ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. L'iniziativa offre attività educative, creative e ricreative per promuovere il piacere della lettura.
2: Ricordiamo che fino alla fine di agosto resta in vigore l'orario estivo. Inoltre è disponibile il box per la restituzione dei libri presi in prestito nella sede centrale anche al di fuori dell'orario di apertura. Lutto nel mondo della cultura e della radio in Istria. È scomparsa Arinka Shegando Blaškovic, conosciuta e amata dal pubblico come Sciora Spia. Autrice, compositrice, musicista, insegnante di educazione musicale, direttrice di coro e storica voce radiofonica, ha lasciato un segno profondo nella vita culturale istriana.
3: La trasmissione Sciora Spia, realizzata insieme a Franzi Blaškovic, è diventata negli anni uno dei simboli di Radio Pola. Ogni sabato, con ironia e satira, raccontava le storie della gente comune, le sfide della società e la vita di tutti i giorni, conquistando generazioni di ascoltatori. Alla famiglia le più sentite condoglianze della nostra redazione. Le previsioni del tempo per l'Istria. Cielo in prevalenza sereno con qualche nube tra la mattinata e il pomeriggio.
2: Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali in rotazione dal pomeriggio a nord-est. Temperature massime tra 28 e 32 gradi.
3: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: La Croazia entra nel pieno della stagione turistica con circa 840.000 visitatori presenti nel paese. Le destinazioni più frequentate sono l'Istria, la regione Spalatino-Dalmata e il Quarnero. Intanto arrivano segnali positivi anche dal turismo continentale.
1: Nei primi sei mesi dell'anno le 13 regioni dell'interno hanno registrato oltre 592.000 arrivi e più di 1.100.000 pernottamenti, con aumenti rispettivamente del 3,1 e del 2,4%. Zagabria conferma il suo ruolo trainante con oltre 623.000 visitatori nel semestre, più di tutte le regioni continentali messe insieme.
2: Tra queste la più visitata resta la regione di Karlovac, pur facendo registrare un calo rispetto allo scorso anno.
1: Nei primi sei mesi del 2026 cresce il traffico negli aeroporti croati, con l'eccezione di quello di Pola, unico tra i principali a registrare un calo. Lo scalo istriano ha movimentato circa 205.000 passeggeri, il 6% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento più marcato è stato invece registrato a Zara, con un più 8%.
2: Restano in crescita anche gli aeroporti di Zagabria, Spalato e Dubrovnik. Intanto

0: L'aeroporto di Pola è al centro di polemiche dopo la bocciatura del bilancio 2025, chiuso con una perdita di quasi 4 milioni di euro. La direzione assicura comunque che l'operatività dello scalo non subirà conseguenze. Fine settimana drammatico sulle strade dell'Istria. La polizia ha registrato 18 incidenti, uno mortale, 8 con feriti e 9 con soli danni materiali. Il bilancio è di una vittima, un ferito grave e 7 feriti lievi. La vittima è un motociclista di 67 anni, morto sabato sera nei pressi di Arsia. Durante un sorpasso ha urtato un'automobile mentre rientrava nella propria corsia.
1: Il motociclo è uscito di strada, ha colpito un segnale stradale e le rocce per poi prendere fuoco. Nel corso dei controlli del weekend la polizia inoltre ha accertato circa 400 violazioni del codice della strada. Le infrazioni più frequenti hanno riguardato l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'utilizzo del cellulare e la guida in stato di ebbrezza. Controlli straordinari della Polizia Marittima nel fine settimana nelle acque di Pola. 11 persone sono state multate per aver navigato con il motoscafo ad alta velocità, troppo vicino alla costa e per altre violazioni della sicurezza in mare.
0: 8 diportisti, tra cittadini tedeschi, italiani, cechi e danesi, sono stati sanzionati con multe da 405 euro per aver navigato a meno di 300 metri dalla riva. Altre 2 persone sono state multate per immersioni senza la prescritta segnalazione, mentre un cittadino ceco è stato sanzionato per eccesso di velocità all'interno del porto di Pola.
1: Passiamo ad altro. Questa sera la chiesa di San Francesco a Pola ospita il concerto Stringscape dedicato alla musica per chitarra e arpa. Protagonisti saranno la giovane chitarrista polese Ena Ciuperiani e l'arpista sloveno Adrian Ignatovic, entrambi già premiati in numerosi concorsi internazionali.
0: Il programma comprende musiche di Sauget, Sor Giuliani, Schubert e Villa-Lobos per chitarra e di Bach, Tournier, Moldin e Debussy per arpa. Inizio alle 20.30. I mondiali di calcio si preparano a entrare nella fase decisiva con le semifinali ormai alle porte. Oggi è giornata di riposo per le 4 nazionali ancora in corsa che avranno il tempo di ricaricare le energie.
1: Si torna in campo domani alle 21 quando a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. Mercoledì alla stessa ora sarà invece la volta di Inghilterra e Argentina che si sfideranno ad Atlanta per conquistare l'altro posto in finale.
0: Il meteo per il resto della giornata: cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio. Venti deboli o moderati da nord-ovest. Temperature massime tra 28 e 32 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16.30.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli di questa edizione: stagione turistica nel pieno in Croazia con 840.000 visitatori. Intanto arriva la settimana più calda dell'estate. Traffico aereo in aumento, Pola unica eccezione. L'Unione Europea valuta nuove regole per limitare l'accesso dei minori ai social network. Sport calcio, Slaven Bilic, nuovo allenatore della nazionale croata. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, venti deboli o moderati da nord-est, temperature massime tra 28 e 32 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio e in serata è prevista una moderata possibilità di locali rovesci, vento debole o moderato da sud-ovest. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 21 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 30 e 34.

0: Le principali notizie del giorno. La Croazia entra nel pieno della stagione turistica con circa 840.000 visitatori presenti nel paese. Le destinazioni più frequentate sono l'Istria, la regione Spalatino-Dalmata e il Quarnero. Intanto arrivano segnali positivi anche dal turismo continentale. Nei primi sei mesi dell'anno le 13 regioni dell'interno hanno registrato oltre 592.000 arrivi e più di 1.100.000 pernottamenti, con aumenti rispettivamente del 3,1 e del 2,4%. Zagabria conferma il suo ruolo trainante con oltre 623.000 visitatori nel semestre, più di tutte le regioni continentali messe insieme. Tra queste la più visitata resta la regione di Karlovac, pur facendo registrare un calo rispetto allo scorso anno. Nei primi sei mesi del 2026 cresce il traffico negli aeroporti croati, con l'eccezione di quello di Pola, unico tra i principali a registrare un calo. Lo scalo istriano ha movimentato circa 205.000 passeggeri, il 6% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento più marcato è stato invece registrato a Zara, con un più 8%. Restano in crescita anche gli aeroporti di Zagabria, Spalato e Dubrovnik-Ragusa. Intanto l'aeroporto di Pola è al centro di polemiche dopo la bocciatura del bilancio 2025, chiuso con una perdita di quasi 4 milioni di euro. La direzione assicura comunque che l'operatività dello scalo non subirà conseguenze. Andiamo in Dalmazia, dove resta alta l'attenzione sul fronte degli incendi. È sotto controllo il rogo divampato tra le località di Blato e Smokvica sull'isola di Curzola. Sul posto restano comunque impegnati circa 100 pompieri, mentre un velivolo air tractor continuerà a sorvolare l'area per monitorare eventuali riprese delle fiamme. Parte delle squadre è stata nel frattempo trasferita sull'isola di Meleda, dove è scoppiato un nuovo incendio. La terza ondata di caldo dell'estate 2026 investe la Croazia. Da oggi prende il via una settimana con temperature eccezionali, fino a 7-8 gradi oltre la media stagionale e punte che potranno raggiungere i 40 gradi. Il picco è atteso tra mercoledì e giovedì. Gli esperti invitano alla prudenza, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, privilegiare pasti leggeri e utilizzare con attenzione i condizionatori. Secondo gli scienziati, il cambiamento climatico e l'aumento delle emissioni di gas serra stanno rendendo le ondate di calore sempre più frequenti e intense. A incidere anche la persistenza dell'anticiclone africano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente dopo l'Artico. A Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, presente almeno 25 capi di Stato e di Governo, insieme al presidente ucraino Zelensky, ai vertici dell'Unione Europea e della NATO. Secondo fonti dell'Eliseo, i paesi della coalizione sono pronti a offrire garanzie di sicurezza a Kiev non appena entrerà in vigore il cessate il fuoco. L'obiettivo è favorire una tregua e rilanciare i negoziati di pace. Il piano prevede il dispiegamento di una forza multinazionale a guida franco-britannica. Medio Oriente, da ieri sera risultano bloccati i transiti attraverso lo stretto di Hormuz dopo una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Secondo le informazioni disponibili, Washington ha colpito circa 140 obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto attaccando basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. L'Iran avverte che se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti, abbandonerà il memorandum d'intesa. L'Unione Europea valuta nuove regole per limitare l'accesso dei minori ai social network. Un gruppo di esperti, composto da medici, accademici, rappresentanti dei giovani e dei genitori, presenterà le proprie raccomandazioni alla Commissione Europea. Tra le ipotesi allo studio non c'è solo una soglia minima di età, ma anche restrizioni mirate per le piattaforme considerate più a rischio per i minori. Bruxelles intanto aumenta la pressione sui social affinché eliminino le funzioni che possono favorire la dipendenza. Alcuni paesi come Grecia, Francia e Spagna chiedono norme più severe, mentre altri, tra cui l'Estonia, restano contrari ad un divieto generalizzato. Il Tribunale regionale di Fiume ha disposto un mese di fermo cautelare per il sindaco di Buie Fabrizio Vicentina. Il giudice ha accolto la richiesta dell'USCOC ritenendo concreto il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Vicentin, arrestato venerdì scorso nell'ambito di una maxi inchiesta, è accusato di abuso d'ufficio, frode e corruzione. Secondo gli investigatori avrebbe pilotato appalti pubblici per un valore di circa 3.800.000 euro, favorendo un'impresa edile locale in cambio di tangenti. L'inchiesta è coinvolta anche l'ex assessora Jelena Perossa, accusata di irregolarità nell'assunzione di incarichi e nella gestione di pratiche relative a terreni pubblici. Il sindaco, attraverso il suo legale, respinge tutte le accuse e si dichiara estraneo ai fatti contestati. Fine settimana drammatico sulle strade dell'Istria. La polizia ha registrato 18 incidenti, uno mortale, 8 con feriti e 9 con danni materiali. Il bilancio è di una vittima, un ferito grave e 7 feriti leggeri. La vittima è un motociclista di 67 anni, morto sabato sera nei pressi di Arsia. Durante un sorpasso ha urtato un'automobile mentre rientrava nella propria corsia. Il motociclo è uscito di strada, ha colpito un segnale stradale, le rocce, per poi prendere fuoco. Nel corso dei controlli del weekend la polizia ha inoltre accertato circa 400 violazioni del codice della strada. Le infrazioni più frequenti hanno riguardato l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'utilizzo del cellulare al volante e la guida in stato di ebbrezza. Controlli straordinari della Polizia Marittima nel fine settimana nelle acque di Pola, Promontore, Parenzo, Fontane e Orsera. 11 persone sono state multate per aver navigato con il motoscafo ad alta velocità troppo vicino alla costa e per altre violazioni della sicurezza in mare. 8 diportisti, tra cittadini tedeschi, italiani, cechi e danesi, sono stati sanzionati con multe da 405 euro per aver navigato a meno di 300 metri dalla riva. Altre 2 persone sono state multate per immersioni senza la prescritta segnalazione, mentre un cittadino ceco è stato sanzionato per eccesso di velocità all'interno del porto di Pola. La Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola propone anche quest'estate la sfida di lettura per gli alunni delle scuole elementari e la mini sfida dedicata ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. L'iniziativa offre attività educative, creative e ricreative per promuovere il piacere della lettura. Ricordiamo che fino alla fine di agosto resta in vigore l'orario estivo. È inoltre disponibile il box per la restituzione dei libri presi in prestito nella sede centrale anche al di fuori dell'orario di apertura. Dopo 4 anni torna a Pola Istrati Mila Materina, il progetto musicale e teatrale di Elis Lovric, nato dall'omonimo spettacolo del Teatro Popolare Istriano. L'appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle 21.30 nella suggestiva cornice del Castello di Pola. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Recitazione, musica d'autore e identità istriana si intrecciano in Istrati Mila Materina, il progetto artistico firmato da Elis Lovric che torna in scena 4 anni dopo l'ultima rappresentazione. Lo spettacolo nasce dall'omonima produzione del Teatro Popolare Istriano di Pola, andata in scena nel 2022, nella quale Elis Lovric interpretava l'Istria e firmava anche le musiche originali. Per questa nuova edizione, proposta in forma di spettacolo-concerto, sarà sola sul palco, accompagnando il pubblico in un viaggio tra memoria, tradizione e paesaggio. Paesaggi sonori dell'Istria. Elis Lovric.
2: Questa volta non sarà solo la chitarra la mia accompagnatrice, ma anche le musiche dello spettacolo come base, e quindi io sarò sia attrice che cantante sotto quel bellissimo albero gigante nel castello. Quando io faccio i miei concerti sono anche attrice, quindi spesso vado nel pubblico, utilizzo altri punti che non è sempre su un punto nella scena, e quindi ci saranno degli elementi che gli altri attori e danzatori hanno utilizzato nello spettacolo.
1: Nello spettacolo si intrecciano mare, pietra, memoria e identità istriana. Qual è l'immagine dell'Istria che hai voluto trasmettere al pubblico?
2: Tutta la complessità che l'Istria è. Molti di noi siamo cresciuti con quel muci, no, non dire, tieniti dentro e sorridi in fuori. Insomma, siamo stati in qualche modo soppressi e quindi abbiamo questa potenza che un po' è lì e che deve uscire. Io faccio uscire queste cose tramite la musica, tramite la voce, tramite lo spettacolo.
1: Questa nuova versione dello spettacolo punta sull'essenzialità della scena, lasciando spazio alla musica e all'interpretazione di Elis Lovric, che ripropone i brani composti per la produzione teatrale in una veste più intima.
2: Il pubblico si può aspettare le pietre, il mare, la poesia, tutto con la musica e con i colori dell'Istria.
0: Sport e calcio. Slaven Bilic torna sulla panchina della nazionale croata che aveva già guidato dal 2006 al 2012. Il suo primo mandato fu segnato dalla storica vittoria di Wembley contro l'Inghilterra e dal brillante cammino a Euro 2008, concluso con la dolorosa eliminazione ai rigori contro la Turchia nei quarti di finale. Dopo il mancato accesso ai mondiali del 2010, riportò la Croazia a Euro 2012, lasciando l'incarico al termine della competizione. Bilic raccoglie l'eredità di Zlatko Dalic, ma probabilmente senza il capitano Luka Modric. È noto che il nuovo tecnico firmerà un contratto valido fino al 2028 con un compenso di circa 1 milione di euro all'anno. Intanto i mondiali si preparano ad entrare nella fase decisiva con le semifinali ormai alle porte. Oggi è giornata di riposo per le 4 nazionali ancora in corsa che avranno il tempo di ricaricare le energie. Si torna in campo domani alle 21 quando a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. Mercoledì alla stessa ora sarà invece la volta d'Inghilterra e Argentina che si sfideranno ad Atlanta per conquistare l'altro posto in finale.

Domani avremo tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio e in serata è prevista una moderata possibilità di locali rovesci, vento debole o moderato da sud-ovest, temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 30 e 34. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.